uccelli, rento giorni feres, due lire, ricatti, trunta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar, un mar.

coraggio! Andate in piedi! A mangiare! Due tre belli, due signore! Un signore, un'ispia e sostanza!

0: No. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
0: Perché a cor follo con fratello sì, tu fronte orgoglio, amore e calunnie.

0: non d'accordo.
1: L'arcante studire.
0: Un sordo e muto.
1: Mi han d'accordo tutti?
0: Sì.
1: Va la mano.
2: Come

vedrai, vieni con me. Vedrai, vieni con me, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, corri, mitico, vedrai. Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

ascolt, ascolt, dormi, svegliati, so, ti desta, tua moglie sacra, e metti in mala

faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraccio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spinto, placibile, bello, mi sei visitato attraverso un anello, quando ero

0: cento celle, con disgusto primo, sognarci via via. Disgusto, lenzuola, per letti la notte,
1: Che
0: ha fatto il letto, nel posto, nel bagno, sul tetto.

0: Shut! Shut! Stretta quanto! Se ti piglio! Sei da ciuffo! Sei da ceffo! Sconquasso!
1: Arancino come un tenne!
0: Confesso! Vai a te! Prego il tuo santo!
2: Faccio le bestie a te!
0: Vai a te!
2: Purché non ci
0: invento!
2: Morte
0: vai!
2: Faccio le
0: bestie!
2: Con te faccio!
0: Vai!
2: Che
0: faccio di Dio!
2: Non accorserei nulla!
0: Senta quanto!

avrò vissuto tant'anni autoce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi come si fa coi

E vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di vibra in cor, dal negro vetere al grillo qui.

padre, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinviama. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia tempa, se in uno stiliccino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

dolce, le scagliotte t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con vantatoria non avrebbero un picciolo di fare.

È nato pur non è tutto nel mondo, è tutto nel mondo, è tutto nel mondo, è tutto nel mondo, è tutto nel mondo, è tutto nel mondo, è tutto nel mondo.